heavily ho e oh ho e. Kill me a poor rose, e honey cola na. Himi li mi li ho e no kamalahini. Na malahini ho e oh ho e. I ka maaina hau, ua no ho, i a ho e a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, no mola kama. Noho na ho oe i ka oho, i ka lau o ki paina, i ho a pili ho i no ki o ni kaulana, o hana.